0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Tra le notizie del giorno. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Cambiamo argomento. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Tra le notizie del giorno. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquarde ma sin maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Dari arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Cambiamo argomento. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Tra le notizie del giorno. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Cambiamo argomento. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Tra le notizie del giorno. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquarde ma sin maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Daria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Cambiamo argomento. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
4: Benvenuti su Suoni all'Alba, tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
5: Ben ritrovati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro viaggio settimanale tra nuove canzoni, artisti, storie e soprattutto tanta voglia di scoprire cosa sta accadendo nella musica italiana. Siamo ormai all'ultima parte di agosto, l'estate comincia lentamente a cambiare atmosfera, le giornate si accorciano, qualcuno è già rientrato dalle vacanze e invece qualcun altro prova disperatamente a farle durare ancora un po'. Ma c'è una cosa che non conosce stagioni: la musica nuova. Ogni settimana arrivano singoli, album, nuovi progetti e nuove voci. Alcune le conosciamo già, le altre le incontriamo per la prima volta. Ed è proprio questa la scoperta, il cuore di Suoni all'Alba. Perché qui non ci interessa soltanto sapere che cosa è uscito, vogliamo sapere cosa c'è dentro. Anche oggi avremo nuovi artisti da incontrare e nuove produzioni da ascoltare, attraversando generi, esperienze e percorsi differenti. Allora, ovunque siate, a casa, in ufficio, in automobile o magari ancora sotto un ombrellone a difendere gli ultimi giorni di agosto, alzate un po' il volume. Questa è una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
4: Suona oggi. Suona oggi.

0: E cominciamo gli incontri di questa nuova puntata di Suoni all'Alba con una canzone che parte da una domanda. Una domanda semplice, almeno nella forma, perché nella sostanza è una di quelle domande davanti alle quali non è così facile rispondere. Quanto vale una vita quando quella vita non è la nostra? Il nostro primo incontro di oggi è con i 21 Rulli e con il cantautore Francesco Picciano, insieme nel nuovo singolo La tua vita veramente. Viviamo in un tempo nel quale guerre, migrazioni, sofferenze e tragedie umanitarie entrano continuamente nelle nostre case attraverso uno schermo. Vediamo immagini, leggiamo numeri, scorriamo una notizia e pochi secondi dopo ne incontriamo un'altra. E allora il rischio è che dietro quei numeri cominciamo a non vedere più le persone. La tua vita veramente non racconta direttamente una guerra e non cerca neppure di indicarci da quale parte schierarci. Fa qualcosa di forse ancora più difficile. Ci chiede di guardare dentro di noi. Ma per saperne di più abbiamo qui con noi al telefono a Suoni all'Alba Francesco Picciano. Ciao Francesco e benvenuto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Grazie a te. Francesco, parto dalla domanda sulla quale avete costruito praticamente tutta la canzone. Quanto vale una vita quando non è la nostra? Ecco, come nasce questa domanda così semplice, allo stesso tempo così difficile, e poi come ci si costruisce sopra la canzone?
1: Allora, quanto vale una vita quando non è la tua? Una domanda che è nata spontanea in questo periodo di guerra, in questo periodo di grandi difficoltà e turbamenti per tutti. Noi eravamo in studio a suonare come facciamo di solito e ci è venuto in mente di estendere una domanda che era contenuta in una canzone, di parlarne, ed è nata appunto La tua vita veramente, che è una canzone di cui sono molto contento perché nasce appunto in collaborazione con i 21 Rulli, che, come dicevi tu prima, è una banda inclusiva di Rizzone, ed è molto interessante che a provocarsi in questo modo sia proprio una banda come loro.
0: Ecco, noi viviamo circondati da immagini di guerre, di migrazioni, di tragedie, sono cose che vediamo tutti i giorni. Ecco, secondo voi il problema oggi non è che sappiamo troppo poco, ma forse paradossalmente che vediamo troppo, no? E quindi rischiamo a un certo punto di diventare insensibili.
1: Sì, è proprio come dici tu. Il problema è che ci abituiamo alle cose. Tanto tempo fa si parlava, cioè non troppo tempo fa, si parlava tantissimo ogni giorno per esempio della guerra fra la Russia e l'Ucraina, e oggi vediamo quelle stesse notizie, vediamo un quadro che peggiora sempre, ma non ci stupiamo più. È un po' come se la cosa ci sembra quasi che non ci riguardi più.
0: Certo.
1: E questo è una cosa davvero brutta ed è la conseguenza di quello che tu stavi adesso raccontando.
0: Nel presentare questo singolo, La tua vita veramente, avete fatto una scelta molto molto precisa. Non volete slogan, non volete schieramenti e forse neanche delle risposte. Ecco, avete preferito lasciare tutto a chi ascolta la canzone, di lasciare tutto all'ascoltatore e far sì che l'ascoltatore poi alla fine si ponga una domanda.
1: Sì, questa era l'idea, cioè di non dare risposte, che le risposte sono sempre personali, ma di provocare una domanda, che è la domanda iniziale, cioè la tua vita, quanto vale una vita quando non è la tua? Cioè quello che, come ridice il ritornello della canzone, anche se fai finta di niente è la tua vita veramente, no? E quindi questa è un po' l'idea, cioè di fermarsi un attimo e cercare di pensare e di guardare quello che succede senza che sia semplicemente uno scroll.
0: Certo, c'è anche una frase che ci colpisce molto: quando la sofferenza perde un volto diventa quasi un concetto astratto. È questa la trasformazione della persona in un numero ed è un pericolo grande secondo voi?
1: Sì, è proprio come dici tu, cioè noi ragioniamo in termini di numeri, ormai in qualunque settore. Una canzone vale se ha 1 milione di streaming, che una persona vale se la conosci, però una canzone vale in sé e una persona vale in sé, non vale soltanto in quanto tu sei coinvolto in quella storia oppure no, e questo è un grande tema su cui è bello riflettere, secondo me.
0: Certo, assolutamente sì. Francesco Picciano e i 21 Rulli sono due esperienze apparentemente differenti, no? Ecco, come nasce questo sodalizio? Quando è che hai capito che tutto poteva diventare una sola voce?
1: Guarda, nasce da, come tutte le cose belle, da un'amicizia. Io sono amico di alcuni degli elementi dei 21 Rulli, in particolare del loro direttore che è Marco Capelli, e loro avevano voglia di cimentarsi in canzoni inedite, e nell'amicizia con lui è venuto fuori questo brano. E per me è stata anche una grande occasione, perché come sempre accade, l'esperienza più bella alla fine credo di averla fatta io.
0: Ecco, spesso, no, succede anche con le migliori intenzioni che si racconti la disabilità e finiamo per mettere al centro proprio la disabilità. Voi invece sembrate aver voler fare l'esatto contrario: prima la persona, poi eventualmente l'etichetta. È questa l'idea, il nocciolo fondamentale di questo progetto?
1: Sì, perché il punto è che facciamo canzoni e questa ritenevamo che fosse una bella canzone che meritava di essere ascoltata, almeno secondo noi. E questa era la cosa importante. Non ci sono altri messaggi. Qui ci sono ragazzi diversi, ciascuno con i suoi temi, e quindi era bella l'idea, appunto, di mettersi insieme e fare una canzone insieme.
0: La vostra musica utilizza dei ritmi tribali, c'è dell'elettronica, ci sono degli strumenti costruiti con materiale di recupero. È questa la particolarità sonora che a un certo punto regola quella che è l'identità dei 21 Rulli, oppure i 21 Rulli sono un esperimento, quindi chissà, possono fare anche dell'altro?
1: Sì, secondo me i ragazzi possono fare di tutto, sicuramente partono da lì, ma l'idea è che si coinvolgano sempre di più nel mondo della canzone, perché hanno tutte le carte in regola per poterlo fare. Sono una grande esperienza che nasce nell'alveo della fondazione Rulli Frulli. E questa è solo l'inizio per loro.
0: Ecco, Francesco, volevo venire un po' a quello che è il tuo percorso, no? Tu arrivi dall'esperienza con i Radio Londra, due finali a Musicultura, autore, produttore, hai lavorato anche per format televisivi nazionali, fino al tuo album solista Zapotec. Che cosa hai trovato nei 21 Rulli che magari in tutto questo non avevi ancora incontrato?
1: Ma guarda, le cose belle, se uno c'è, si trovano ovunque. Sicuramente con loro ho trovato un desidero continuare a portare avanti.
0: Leggendo la comunicazione si dice che proprio persone che la società tende spesso a definire attraverso i propri limiti riescono invece a offrirci uno sguardo molto limpido su quello che è il valore della vita. Siamo noi qualche volta ad avere il bisogno di imparare da loro, oppure è il contrario?
1: Sì, è proprio così. Stare con loro per me è stato, come ti dicevo, un'esperienza molto bella, valida, e comunque tante volte purtroppo è vero, c'è solo da imparare, ecco.
0: Certo. Ecco, per chiudere volevo farti questa domanda che vorrei poi lasciare anche a quelli che sono i nostri ascoltatori: se la tua vita veramente riuscisse a modificare un solo comportamento di chi la ascolta, quale vorreste che fosse questo comportamento?
1: Ma io vorrei che fosse quello di fermarsi e riflettere su quello che si ha intorno. Questo già, se accadesse, sarebbe un grande successo.
0: Ecco, bene, forse non abbiamo trovato una risposta alla domanda con cui abbiamo cominciato, e sicuramente va bene così, perché la tua vita veramente non nasce per consegnarci una soluzione, nasce per impedire che smettiamo di farci la domanda. Dietro una statistica c'è sempre una persona, dietro un numero c'è qualcuno che aveva una casa, degli amici, delle paure, dei desideri, qualcuno che amava e qualcuno dal quale era amato. E la distanza geografica non può determinare il valore di quella vita. Io ringrazio Francesco Picciano e i 21 Rulli per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a te, grazie mille a te.
0: Grazie Francesco, alla prossima. Grazie.
1: Ciao, a presto. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: E andiamo avanti con questa puntata di Suoni all'Alba con una canzone davanti alla quale credo sia necessario abbassare per qualche minuto il tono della voce, perché il nostro prossimo ospite parte da una storia vera, da una perdita, da uno di quegli avvenimenti che dividono inevitabilmente la vita in un prima e un dopo. Lui è Roberto Tropea, cantautore nato a Catanzaro e cresciuto a Milano, e il suo nuovo singolo ha un titolo che non ha bisogno di metafore: Basta Vittime. È una canzone nata dal dolore per una persona che improvvisamente non c'è più, ma Roberto ha scelto di non lasciare quel dolore chiuso nella propria dimensione privata. Lo ha trasformato in memoria, consapevolezza e soprattutto in una richiesta di responsabilità. Perché quando parliamo delle vittime della strada, utilizziamo inevitabilmente dei numeri, ma dietro ogni numero c'è una persona e c'è una famiglia. Con noi qui a Suoni all'Alba, Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto, anzi bentornato a Suoni all'Alba.
1: Grazie, grazie anche a voi.
0: Roberto, questa volta partirei dall'uomo prima ancora che dal cantautore. Basta Vittime, questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato, nasce da una perdita che ti ha toccato profondamente. Quando è che hai capito che quel dolore poteva, ma forse doveva, in qualche modo diventare una canzone poi ascoltata dagli altri?
1: E questa canzone qui sinceramente è nata dallo spunto di un avvocato che mi segue, e gli è piaciuto il modo di come scrivo le canzoni, di come le interpreto, e mi ha chiesto se riuscivo a fare, siccome lui fa parte dell'AIVIS, che sarebbe l'associazione italiana vittima delle strade, mi ha chiesto se riuscivo a fare qualcosa, se avevo gli argomenti. Gli ho detto: guarda, io sinceramente ho un nipote, ho anche un papà che è morto così in incidenti stradali, e quindi ho trasformato il primo pezzo in quello che era mio nipote, il secondo nei ricordi di quello che era di mia mamma che aspettava mio padre, mio fratello, sai, tutte queste cose che in principio non riuscivo neanche a esprimere, perché il dolore era talmente forte che mi si bloccava la gola, tante cose. È una canzone un po' struggente, diciamo, però alla fine è venuto fuori un bel brano.
0: Ecco, nel brano infatti utilizzi delle immagini che sono veramente molto concrete, no? Una madre alla finestra, un fratello fermo dentro il proprio dolore. Quant'era importante restituire un volto a quelle che sono le vittime e soprattutto dare forza alle persone che rimangono?
1: Questo è stato veramente una parte molto importante, perché mi ero bloccato in quel punto lì. E allora, grazie a un amico che mi fa: Roby, adesso tu hai spiegato questo, hai spiegato l'altro, adesso spiega che cosa vuoi esattamente da questa cosa. E io ho detto: giustizia sulle strade, perché noi abbiamo delle strade che sono poco illuminate, con tante buche, e ogni giorno succede di tutto e di più, cioè non è possibile andare avanti con questa cosa. Bisogna mettere a posto queste strade e fare in modo che la circolazione sia anche verso chi guida deve essere consapevole che sta usando un'arma, non è una macchina, non è solo un mezzo per spostarsi o raggiungere una località, è proprio un'arma vera e propria. Ce l'hanno dimostrato anche quelle persone, tu l'hai visto che è successo a Novara, cioè un martello.
0: Sì, certo.
1: Quindi bisogna guidare con un senso civico un attimino forte, e io pensavo: con questa canzone vediamo di se magari riesco a muovere un attimino gli animi, fare in modo che le persone diventano consapevoli che stanno guidando un mezzo pericoloso.
0: Certo.
1: Anche se alla fine, anche andando piano, ti puoi far male, capito?
0: Certo.
1: Non è quello. Bisogna avere sempre gli occhi sulla strada e le mani sul volante.
0: Certo, sono notizie purtroppo di tutti i giorni, e ogni volta che avviene un incidente grave parliamo di sicurezza, parliamo di prudenza, parliamo anche di responsabilità. Poi che cosa succede? Succede che passa qualche giorno e tutto ritorna come prima. Perché secondo te facciamo così fatica proprio a conservare questa consapevolezza di dire: no, attenzione, qui bisogna fare qualcosa?
1: Sì, perché ormai ce lo fanno passare come in secondo piano, mentre è una storia effettiva, perché lì poi dietro ogni incidente, come spiego, c'è un tavolo vuoto, nel senso che mancano le persone, ma manca proprio la famiglia, perché poi quando si spezza una, diciamo un cuore, la famiglia si distrugge, si divide, ognuno va per i propri, per le proprie strade, cambia tutto, hai capito?
0: Certo.
1: E questo le persone pensano sempre, ma sì, è toccato a lui, e non pensano mai che un giorno può toccare a loro, hai capito? Quindi manca questa consapevolezza che un giorno può toccare anche a te, quindi la cosa diventa, diciamo, più personale, e in quel caso diventa ascoltata.
0: Certo.
1: Mentre finché succede agli altri passi in un dimenticatoio, anche perché, come puoi notare, succedono tante cose brutte.
0: Ah, sì.
1: E poi i giornalisti non fanno altro che evidenziare queste cose brutte. Senti mai qualcosa di carino che ti fanno vedere?
0: No, guarda. Io farei a volte il telegiornale delle cose belle, no?
1: Bravo, che sarebbe
0: da sostituire ogni tanto a tutta questa serie di notizie drammatiche che ci regalano ogni giorno.
1: Sì, perché loro pensano che così automaticamente ci fanno cambiare idea e ci fanno fare quello che vogliono loro, in poche parole. Però vabbè, noi dobbiamo cercare sempre di rimanere noi stessi e cercare di dare un senso alle cose.
0: Certo.
1: E quindi bisogna fare in modo che la gente apra gli occhi e soprattutto apra il cuore e dice, dai, perché devo andare così forte? Non, la strada è buia, non si vede, cioè vai un po' più piano, certo. Tutti a casa, tutti contenti.
0: Tutti contenti e felici. Il brano termina idealmente con un impegno, no? Un impegno molto forte, mai più un altro addio. Ecco Roberto, questa è una speranza, è una promessa, oppure vuole essere anche una richiesta rivolta a chi ascolta e a chi deve ascoltare?
1: Bravissimo, sì, era proprio quello che intendevo. A chi ascolta e che apre il cuore e dice vado piano, tanto cosa mi costa a me? E se ho bevuto, perché non far guidare il mio amico che non ha bevuto? E dentro una compagnia uno astemio, in modo che continuamente guida lui, mentre gli altri si ubriacano.
0: Si ubriacano e dormono, certo.
1: Sì.
0: Roberto, la tua relazione con la scrittura comincia prestissimo, no? A 16 anni, componevi poesie insieme alle tue sorelle. Che ragazzo eri e che cosa trovavi nella scrittura e come riuscivi poi a esprimerla e a condividerla?
1: Beh, io quando ero piccino scrivevo le poesie più che le canzoni, mi piaceva scrivere le poesie, ero contento di questa cosa, poi sono stato un po' deviato dalle mie sorelle, anche se loro avevano iniziato a fare, io scrivo, sai come succede quando sei piccolo, no? Le gare tra le sorelle, i fratelli, le robe varie. Però lì sono stato un po' deviato, poi il lavoro mi ha portato anche a fare altre cose, anche perché sai, crescere in un'Italia dove dopo guerra c'era veramente poca roba. È vero che non sto parlando di tanti anni fa, perché stiamo parlando finite le scuole del 70, quindi non c'era ancora tutto quello sviluppo che c'è oggi, perché una volta sul ponte della Ghisolfa andavo a una certa velocità e perché non c'era nessuno, oggi non lo puoi più fare perché è pieno di macchine. Questo vuol dire che Milano, come qualsiasi parte dell'Italia, si è riempita notevolmente.
0: Certo.
1: È vero che ci sono un sacco di persone che non sono italiane, però ci sono, e quindi bisogna prestare attenzione a tante cose, capito?
0: Certo.
1: Che prima non c'erano. E poi il lavoro è stato quello che mi ha permesso poi di fare altre cose, però dimenticandomi poi della scrittura.
0: Certo.
1: Che è tornato più avanti.
0: Certo.
1: Quando avevo 19 anni, intorno ai 19 anni, così ho iniziato a lavorare come DJ, quindi la musica ancora pieno ritmo. L'ho fatto per 5 anni, è stato bellissimo. Avevo fatto anche un provino in via Santa Tecla, era andato tutto bene, però poi la discoteca ha avuto dei problemi. E lì sono ritornato a lavorare.
0: Bene, però poi il 2026 è stato un anno magnifico, no? Volo libero, Per sempre noi, adesso basta vittime, insomma la musica è dentro di te, ormai sei ripartito anche come cantautore.
1: Sono ripartito anche grazie alla mia casa discografica, la Noabla, che mi permette di poter fare determinate cose a costi accessibili, capito? Perché rispetto a prima, che come ti dicevo, mi chiedevano un rene per fare una canzone, cioè, io ne ho due, sono piccolini e ci sono affezionato, quindi li tengo, grazie.
0: Ecco, Roberto, c'è ancora dell'altro dopo Basta Vittime, raccoglierai tutto magari in un album, allora, in un EP.
1: In teoria adesso sto lavorando già su un altro brano che penso che uscirà a ottobre, perché a settembre esce una canzone che si chiama Ridiamo alla vita ed è composto da due voci che sarebbero io e la mia vocal coach, che si chiama Giulia Ion, una ragazza stupenda con una pazienza inesauribile, perché sai, prendere una persona già impostata su un determinato tipo di scrittura e di canto, trasformarlo in quello che sono adesso, è stata veramente brava, di quello non posso rifarti. Gli ho detto guarda, facciamo questa canzone che è molto carina, e difatti era una canzone dedicata un po' anche all'estate, anche se viene fuori a estate finita, però in teoria era il programma, era quello.
0: E vabbè, tanto questa è un'estate che non vuol finire, quindi ci sta tutta, ci sta bene.
1: Sì.
0: Basta Vittime, questo è il singolo, il nuovo singolo di Roberto Tropea, un brano che non può restituire nessuno alle persone che lo hanno perduto, ma può ricordarci che dentro ogni comportamento sulla strada esiste una responsabilità che non riguarda soltanto noi, perché qualche secondo di superficialità può diventare il dolore di qualcuno per tutta la vita. Ringrazio Roberto Tropea per essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba. Roberto, in bocca al lupo per tutto e a questo punto a risentirci per il prossimo singolo.
1: Ti ringrazio, a risentirci.
0: Ciao Roberto, alla prossima. Grazie. Ciao.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, chiudiamo con una canzone che parte da quattro parole apparentemente semplici: siamo uguali ma siamo diversi. Il nostro ospite è Alessandro Romano, cantautore di Ruvo di Puglia, che presenta il suo nuovo singolo dal titolo Uguali ma diversi. Una canzone che nasce dall'osservazione di qualcosa che continua ad accompagnare la nostra società: la felicità con cui giudichiamo una persona prima ancora di conoscerla, per il colore della pelle, per come si veste, per ciò che possiede, per le proprie scelte, per l'aspetto fisico, per la posizione sociale. Alessandro Romano parte proprio da qui per ricordarci una cosa forse ovvia, ma che evidentemente abbiamo ancora bisogno di sentirci dire: una persona non è ciò che appare agli occhi degli altri. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere Alessandro Romano qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Alessandro, benvenuto e
1: ciao,
0: buonasera.
1: A tutti. Grazie.

0: giapponese, ci troviamo noi nel sistema di difficoltà, loro ci possono aiutare. Come anche loro non ci possono aiutare.
1: Certo. Nella tua canzone c'è una particolarità che è veramente molto interessante. La diversità non viene semplicemente accettata, ma addirittura viene considerata una ricchezza. Qual è secondo te la differenza tra tollerare qualcuno e invece rispettarlo, rispettarlo davvero?
0: Niente, io su quel pezzo lì ho scritto questo fatto qui perché ci sono persone diciamo industriali, persone imprenditori che sfruttano queste persone con una sciocchezza. E loro si accontentano perché vengono già da paesi poveri e non hanno mai visto, che devo dire, 500 euro.
1: Certo.
0: Però nello stesso momento lui ne può prendere molto di più e può stare meglio, può stare come una persona italiana.
1: Ecco, io volevo passare invece a te, Alessandro Romano, come artista. Tu vieni da Ruvo di Puglia e la tua passione per il canto nasce prestissimo, no? E poi diventa anche studio, diventa formazione. C'è un momento particolare della tua vita in cui hai capito che non ti sarebbe più bastato interpretare le canzoni degli altri e volevi scrivere, proporre le tue?
0: Io ho iniziato a cantare dei pezzi... ho iniziato dal primo pezzo di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, e poi pian piano ho capito che mi stavo avvicinando a scrivere un pezzo. Mi sono avvicinato a scrivere un pezzo grazie a cantautori come Fabrizio De André, come lo stesso Lucio Dalla, Battisti, e mi sono subito avvicinato alla scrittura.
1: Certo. Insomma, è stata una necessità quella di avvicinarti,
0: esatto,
1: alla scrittura.
0: Esatto.
1: E beh, ci sono tanti inediti, a partire da Nel cielo un amor perduto, La fotografia, Il tuo cuore di plastica, Senza te, poi nel 2026 Noi soli e voi lontani. Ecco, guardando tutto questo percorso, in che modo e se è cambiato Alessandro Romano come autore?
0: Certo, sono cambiato perché adesso mi viene pure facilmente scrivere un pezzo e avvicinarmi a nuovi temi.
1: C'è anche un altro aspetto interessante, no? Uguale ma diversi, è una tua autoproduzione. Quanto è difficile oggi per un cantautore, soprattutto per un cantautore indipendente, trasformare quella che è l'idea in un progetto completo e poi quello sforzo immane di farlo arrivare al pubblico? La musica è cambiata, no? E questo, insomma, le porte non sono sempre aperte, Alessandro, come la pensi?
0: Non sono mai aperte, poi è molto pesante, c'è molto sacrificio, sia a livello economico e sia a livello personale, però se uno ci crede va avanti.
1: Mm-hmm. Certo, beh, la passione, no? La passione che sia nel cuore, il proprio sogno, i sogni vanno sempre rincorsi, non vanno mai lasciati scappare. Ecco, per chiudere, Alessandro, immaginiamo che Uguali ma diversi arrivi soprattutto a un ragazzo molto giovane. Qual è l'unica frase, l'unico pensiero che vorresti che gli rimanesse in testa dopo aver ascoltato questa canzone?
0: Il titolo.
1: Bene, già nel titolo, infatti l'abbiamo detto, il titolo racconta già tutto di questa canzone. E ora che cosa ci aspettiamo? L'estate volge al termine, anche se il caldo continua. Per il prossimo autunno ci aspettiamo ancora qualcos'altro da Alessandro Romano?
0: Sto finendo un altro 2 singoli per comporre l'album.
1: Ecco, per comporre un album. Bene, lo ricordo, il singolo di Alessandro Romano si intitola Uguali ma diversi e Alessandro Romano sceglie la musica per ricordarci, trasformando una riflessione sulla discriminazione in un invito al rispetto e alla dignità. Alessandro, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a
0: Grazie
1: Suoni all'Alba.
0: Grazie
1: e complimenti per il brano e in bocca al lupo.
0: Grazie.
1: Per tutto. Alla prossima.
0: Grazie.
1: Ciao.

E anche questa volta siamo arrivati ai titoli di coda di Suoni all'Alba. Una puntata che oggi ha preso quasi naturalmente una direzione ben precisa. Abbiamo parlato di musica, certo, ma attraverso le canzoni dei nostri ospiti abbiamo soprattutto parlato di persone, responsabilità, dolore, rispetto e umanità. Abbiamo iniziato con i 21 Rulli e Francesco Picciano con La tua vita veramente. Abbiamo incontrato Roberto Tropea con Basta vittime e infine Alessandro Romano con la sua Uguali ma diversi. Tre canzoni molto diverse, ma oggi il filo che le univa era particolarmente evidente. L'altro, la vita dell'altro, il dolore dell'altro, la diversità dell'altro e forse anche la nostra capacità o qualche volta incapacità di riconoscere nell'altro qualcosa che appartiene anche a noi. È interessante che sia stata proprio la musica a portarci fin qui. Grazie ancora una volta ai nostri ospiti e grazie come sempre a voi che ci avete accompagnato fino a qui. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Oggi però vorrei salutarvi lasciandovi non con una risposta, ma con una piccola domanda. Quando incontriamo la storia di qualcuno che non conosciamo, quanto siamo ancora capaci di fermarci ad ascoltarla? Forse è proprio da lì che comincia tutto. Da Suoni all'Alba è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Io vi aspetto alla prossima puntata. Ciao ciao a tutti. Felicità. Felicità.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Netto della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Tra le notizie del giorno: Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Cambiamo argomento. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Tra le notizie del giorno: Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquarde ma sin maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero: Cina-Italia, Angelo Daria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Cambiamo argomento. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno: Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Grazie.
1: Sentite bene tutti? Vorrei presentarvi i musicisti che sono con me.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Tra le notizie del giorno. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Cambiamo argomento. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Tra le notizie del giorno. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquarde ma sin maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Daria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Cambiamo argomento. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

solo noi. Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Tra le notizie del giorno. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Cambiamo argomento. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Tra le notizie del giorno. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquarde ma sin maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Daria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Cambiamo argomento. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Tra le notizie del giorno. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Cambiamo argomento. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Tra le notizie del giorno. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquarde ma sin maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Daria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Cambiamo argomento. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: Mario è lui.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Coop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Tra le notizie del giorno. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Cambiamo argomento. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Tra le notizie del giorno. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquarde ma sin maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Daria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Cambiamo argomento. Marc Marquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Marquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
11: Quest'estate...
17: È un dinosauro, quello!
18: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta.
1: Dimensione Radio, Dimensione Delta.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Tra le notizie del giorno. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Cambiamo argomento. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Tra le notizie del giorno. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquarde ma sin maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Daria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato dell'Amantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Cambiamo argomento. Marc Marquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Marquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Tra le notizie del giorno. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Cambiamo argomento. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso.

0: che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Tra le notizie del giorno: Pogacar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquard e Mas in maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero: Cina-Italia, Angelo Daria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Cambiamo argomento. Marc Marquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Marquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno: Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

che cadiamo, perché quando poi ci alziamo sarà facile ritornare a respirare tra le ombre dei palazzi, quando dentro cadi a pezzi e non riesci a migliorare. Non smettiamo di reagire, di competere col tempo, di cercare dentro il mondo la felicità. Ed io lo so che in fondo c'è, tra le ferite e le paure che non riusciamo più a rimuovere, resta qui tra i fallimenti e le carezze che ci aiuteranno a crescere e a capire che da soli non si può.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Tra le notizie del giorno. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Cambiamo argomento. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Tra le notizie del giorno. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquard e Mas in maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Dari arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Cambiamo argomento. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'alta pressione continua a dominare sull'Italia anche in questa ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile pienamente estivo. In mattinata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

una storia fin troppo normale. Sono stati gli altri a esagerarlo un po'. E se fosse davvero speciale, me ne accorgerei. Dagli occhi dei dottori che frugano e che si perdono davanti a me. Nel traffico incerto degli occhi, per me e per te. Amore, amore, e ritornerò. Amore, amore. Cominciò con un balzo dal muro, con in faccia a marzo e dietro una corsia, dove c'è sempre la sera, pure se va via. E se fosse di sera davvero,

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Tra le notizie del giorno. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Cambiamo argomento. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Tra le notizie del giorno. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquard e Masi maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Dari arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Cambiamo argomento. Marc Marquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Marquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
16: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
16: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
16: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
16: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Gribi GKS di vicino al mio popolo. La Tunisia resterà sempre la mia bussola. In questi giorni il mio pensiero e il mio cuore sono ancora più vicini alla Tunisia e al mio popolo. Lo scrive su Instagram Camel Gribi, chairman di GKSD e vicepresidente di GSD, gruppo San Donato, esprimendo la propria vicinanza ai cittadini tunisini che stanno attraversando una fase di difficoltà. Tra le notizie del giorno. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Cambiamo argomento. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Tra le notizie del giorno. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Cambiamo argomento. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquarde ma sin maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Daria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Tra le notizie del giorno. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: E siamo giunti alla seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto caloroso da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi compagnia in questa calda estate 2026.
1: Aia!

Parte con Alice Ellison, Narciso Depresso, il suo nuovissimo singolo. Un viaggio emotivo e viscerale che attraversa il contrasto tra la cecità del passato e la consapevolezza dolorosa del presente. È il ritratto di un legame tormentato, di una storia che consuma e trasforma ma che viene rivendicata con una lucidità fiera, quasi necessaria.

E torna Freaky Bea con Chiamami Strega, un viaggio completo dentro me stessa. Senza scuse, senza filtri, svelo la mia parte più recondita, pregi e difetti si fondono in un cammino che porta alla consapevolezza e all'accettazione. In un mondo interiore dove tutto si gioca sul filo della follia, ritrovo la strada di casa affidandomi a un solo istinto, l'amore.

Ritornano i Rammstein Wild con Mi vuoi bene o no dopo un periodo di silenzio discografico e apre una nuova fase nella ricetta artistica del duo pugliese. Tra l'elettronica del respiro retro, suggestioni dance, una scrittura che resta ancorata alla canzone d'autore contemporanea, il singolo alterna leggerezza e inquietudine. Dentro convivono felicità esibita, desideri irrisolti, ironia e fragilità emotiva. La produzione, curata da Maurizio Loffredo, spinge il brano verso una dimensione più istintiva e internazionale senza perdere la sensibilità narrativa che caratterizza da sempre i Rammstein Wild.

Davis Garden, Coconut Hair, un piccolo frammento d'estate trasformato in musica, nasce dal desiderio di fermare quella sensazione di leggerezza che arriva quando smetti di rincorrere il tempo e ti lasci semplicemente attraversare dal momento.

Amarsi di Simona Gentile nasce da poche righe scritte in un momento in cui mi sentivo debole. Ad un certo punto la canzone cambia, arriva quel momento in cui dici basta e scegli di stare dalla tua parte, trasformi la voce che ti butta giù in un mantra che ti tiene su.

Sick di Joe Gallen Psycho. L'artista racconta di aver affrontato questo progetto con l'intenzione precisa di mettersi alla prova, spingendosi oltre i confini della propria comfort zone e adottando un approccio più leggero e spontaneo. Alla base del lavoro, infatti, c'è soprattutto il desiderio di divertirsi e di lasciarsi sorprendere dal processo creativo.

Marcello Romeo con il nuovissimo singolo Ritornerai, uscito il 24 aprile del 2026, celebre cover di Bruno Lauzi in una versione del cantautore bolognese che omaggia 20 anni dalla sua scomparsa, un autore e interprete di brani indimenticabili.

Solo lavoro, il brano che anticipa l'uscita del concept album di Nome d'Arte, una traccia dal tono leggero e trascinante che sotto una veste ironica nasconde una critica lucida e disillusa della realtà italiana contemporanea. Attraverso immagini dirette e riferimenti culturali che oscillano tra cronaca, pop e quotidianità, il pezzo mette in scena un paese sospeso tra contraddizioni.

Se c'è un brano capace di accendere istantaneamente il sorriso e far battere il tempo con il piede, è proprio Doobie Doo dei Freshly Ground. Uscito originariamente nel 2004 dall'album Nonvula, questo pezzo è una vera e propria esplosione di energia afropop firmata da una delle band più iconiche del Sudafrica. La forza straordinaria di questo gruppo sta nella sua anima multiculturale, una fusione irresistibile di ritmi tradizionali, africani, folk, pop e influenze jazz, guidata dalla voce inconfondibile e carismatica di Zolani Mahola.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Gribi GKS di vicino al mio popolo. La Tunisia resterà sempre la mia bussola. In questi giorni il mio pensiero e il mio cuore sono ancora più vicini alla Tunisia e al mio popolo. Lo scrive su Instagram Camel Gribi, chairman di GKSD e vicepresidente di GSD, gruppo San Donato, esprimendo la propria vicinanza ai cittadini tunisini che stanno attraversando una fase di difficoltà. Tra le notizie del giorno. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Cambiamo argomento. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Tra le notizie del giorno. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Cambiamo argomento. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquarde ma sin maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Daria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Tra le notizie del giorno. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Nota vocale di Nia, brano che racconta una storia di lavoro che finisce male, ma lo fa con una voce molto personale e carica di emozione. La protagonista è una persona che si è dedicata completamente al proprio lavoro senza risparmiarsi. Non era solo un impiego, ci aveva messo il cuore, il tempo, la presenza costante, e proprio per questo il finale risulta così straniante. Viene licenziata tramite una nota vocale, un gesto che nella sua brevità e freddezza dice molto sul rispetto che le viene accordato.

Le cose di Riccardo Netri. Il brano racconta un percorso interiore fatto di ricordi, paure e piccoli momenti di luce, ambientato tra ombre emotive e frammenti di vita quotidiana. Il protagonista affronta il tempo che passa, sciogliendo nodi del passato e cercando senso nelle relazioni.

Torniamo a metà degli anni 90, nel pieno dell'epoca d'oro del Britpop, con uno dei singoli più iconici ed energici firmati dai Blur, Shameless Man. Estratto dal leggendario album Great Escape del 1995, questo brano è una gemma di pop chitarristico travolgente, caratterizzata dal riff inconfondibile di Graham Coxon e dal ritmo incalzante impostato della rullata iniziale di Dave Round 3.

E chiudiamo questa seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Gribi GKS di vicino al mio popolo. La Tunisia resterà sempre la mia bussola. In questi giorni il mio pensiero e il mio cuore sono ancora più vicini alla Tunisia e al mio popolo. Lo scrive su Instagram Camel Gribi, chairman di GKSD e vicepresidente di GSD, gruppo San Donato, esprimendo la propria vicinanza ai cittadini tunisini che stanno attraversando una fase di difficoltà. Tra le notizie del giorno. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Cambiamo argomento. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Tra le notizie del giorno. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Cambiamo argomento. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquard e Mas in maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Dari arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Tra le notizie del giorno. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

come due amanti che si salutano. Vi ringrazio mie sere, dentro i vicoli antichi e colline leggere.

Italia sol. Ti ho trovata e perduta, e ritrovata e non so. E ringrazio la luna, che fa luce ai poeti e accarezza i segreti.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Gribi GKS di vicino al mio popolo, la Tunisia resterà sempre la mia bussola. In questi giorni il mio pensiero e il mio cuore sono ancora più vicini alla Tunisia e al mio popolo. Lo scrive su Instagram Camel Gribi, chairman di GKSD e vicepresidente di GSD, gruppo San Donato, esprimendo la propria vicinanza ai cittadini tunisini che stanno attraversando una fase di difficoltà. Tra le notizie del giorno. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo, in gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Cambiamo argomento. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Tra le notizie del giorno. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Cambiamo argomento. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquard e Mas in maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Dari arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Tra le notizie del giorno. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Tra le notizie del giorno. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Cambiamo argomento. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Tra le notizie del giorno. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Cambiamo argomento. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, al referendum vince il no. L'Islanda sceglie di restare fuori dall'Unione Europea. Il referendum sulla ripresa dei negoziati ha infatti sancito la vittoria del no con il 52,8% dei voti contro il 47,2% del sì, un risultato che blocca le ambizioni europeiste della Premier Kristrún Frostadottir. Tra le notizie del giorno. Gribi GKS: di vicino al mio popolo, la Tunisia resterà sempre la mia bussola. In questi giorni il mio pensiero e il mio cuore sono ancora più vicini alla Tunisia e al mio popolo. Lo scrive su Instagram Camel Gribi, chairman di GKSD e vicepresidente di GSD, gruppo San Donato, esprimendo la propria vicinanza ai cittadini tunisini che stanno attraversando una fase di difficoltà. Cambiamo argomento. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Dimensione radio, dimensione Delta, la dimensione giovane.
4: Metti

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Tra le notizie del giorno. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Cambiamo argomento. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Tra le notizie del giorno. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Cambiamo argomento. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, al referendum vince il no. L'Islanda sceglie di restare fuori dall'Unione Europea. Il referendum sulla ripresa dei negoziati ha infatti sancito la vittoria del no con il 52,8% dei voti contro il 47,2% del sì, un risultato che blocca le ambizioni europeiste della Premier Kristrún Frostadottir. Tra le notizie del giorno. Gribi: GKS di vicino al mio popolo, la Tunisia resterà sempre la mia bussola. In questi giorni il mio pensiero e il mio cuore sono ancora più vicini alla Tunisia e al mio popolo. Lo scrive su Instagram Camel Gribi, chairman di GKSD e vicepresidente di GSD, gruppo San Donato, esprimendo la propria vicinanza ai cittadini tunisini che stanno attraversando una fase di difficoltà. Cambiamo argomento. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo, in gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
21: A settembre
20: siamo streghe.
21: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
21: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
21: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Anni.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote vs Acme!
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre!
31: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

nel fondo degli occhi tuoi. Ti direi solo non mi dire mai che forse un giorno

dirai cos'hai, che cosa c'è.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Tra le notizie del giorno, Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tra le notizie del giorno, Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Cambiamo argomento. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Tra le notizie del giorno, l'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, al referendum vince il no. L'Islanda sceglie di restare fuori dall'Unione Europea. Il referendum sulla ripresa dei negoziati ha infatti sancito la vittoria del no con il 52,8% dei voti contro il 47,2% del sì, un risultato che blocca le ambizioni europeiste della Premier Kristrun Frostadottir. Cambiamo argomento. Gribi: GKS di vicino al mio popolo, la Tunisia resterà sempre la mia bussola. In questi giorni il mio pensiero e il mio cuore sono ancora più vicini alla Tunisia e al mio popolo. Lo scrive su Instagram Camel Gribi, chairman di GKSD e vicepresidente di GSD, gruppo San Donato, esprimendo la propria vicinanza ai cittadini tunisini che stanno attraversando una fase di difficoltà. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia, sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali. Per il resto tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto Undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Tra le notizie del giorno, Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tra le notizie del giorno, Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Cambiamo argomento. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Tra le notizie del giorno, l'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, al referendum vince il no. L'Islanda sceglie di restare fuori dall'Unione Europea. Il referendum sulla ripresa dei negoziati ha infatti sancito la vittoria del no con il 52,8% dei voti contro il 47,2% del sì, un risultato che blocca le ambizioni europeiste della Premier Kristrún Frostadottir. Cambiamo argomento. Gribi: GKS di vicino al mio popolo, la Tunisia resterà sempre la mia bussola. In questi giorni il mio pensiero e il mio cuore sono ancora più vicini alla Tunisia e al mio popolo. Lo scrive su Instagram Camel Gribi, chairman di GKSD e vicepresidente di GSD, gruppo San Donato, esprimendo la propria vicinanza ai cittadini tunisini che stanno attraversando una fase di difficoltà. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia.

sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini, sconfitta Erjavec in 3 set. Buon esordio all'US Open 2026 per Yasmin Paolini. La tennista toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in 3 set la slovena Veronika Erjavec, numero 106, e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygül Yaparova hanno accolto undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Cambiamo argomento. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Tra le notizie del giorno. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Cambiamo argomento. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Tra le notizie del giorno. Gasperini contro il Lecce serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Cambiamo argomento. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, al referendum vince il no. L'Islanda sceglie di restare fuori dall'Unione Europea. Il referendum sulla ripresa dei negoziati ha infatti sancito la vittoria del no con il 52,8% dei voti contro il 47,2% del sì, un risultato che blocca le ambizioni europeiste della Premier Kristrún Frostadottir. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime altopressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

danni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini, sconfitta Erjavec in 3 set. Buon esordio all'US Open 2026 per Yasmin Paolini. La tennista toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in 3 set la slovena Veronika Erjavec, numero 106, e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto Undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Cambiamo argomento. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Tra le notizie del giorno. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Cambiamo argomento. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un

0: sorprendente Pedro Acosta KTM. Tra le notizie del giorno: Gasperini contro il Lecce serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Cambiamo argomento. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, al referendum vince il no. L'Islanda sceglie di restare fuori dall'Unione Europea. Il referendum sulla ripresa dei negoziati ha infatti sancito la vittoria del no con il 52,8% dei voti contro il 47,2% del sì, un risultato che blocca le ambizioni europeiste della Premier Kristrún Frostadottir. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Bresce, prossimo appuntamento a domani mattina.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini, sconfitta Erjavec in 3 set. Buon esordio all'US Open 2026 per Yasmin Paolini. La tennista toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in 3 set la slovena Veronika Erjavec, numero 106, e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo.

0: Kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygül Yaparova hanno accolto undicesimo e sua moglie Pengül Yuan all'aeroporto internazionale di Manas. Cambiamo argomento. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Tra le notizie del giorno: spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Cambiamo argomento. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Tra le notizie del giorno: Gasperini contro il Lecce, serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Cambiamo argomento. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, al referendum vince il no. L'Islanda sceglie di restare fuori dall'Unione Europea. Il referendum sulla ripresa dei negoziati ha infatti sancito la vittoria del no con il 52,8% dei voti contro il 47,2% del sì, un risultato che blocca le ambizioni europeiste della Premier Kristrún Frostadottir. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Bresce, prossimo appuntamento a domani mattina.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini, sconfitta Erjavec in 3 set. Buon esordio all'US Open 2026 per Yasmin Paolini. La tennista toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in 3 set la slovena Veronika Erjavec, numero 106, e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto Undicesimo e sua moglie Pengli Yuan all'aeroporto internazionale di Manas. Cambiamo argomento. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Tra le notizie del giorno. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Cambiamo argomento. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Tra le notizie del giorno. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Cambiamo argomento. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, al referendum vince il no. L'Islanda sceglie di restare fuori dall'Unione Europea. Il referendum sulla ripresa dei negoziati ha infatti sancito la vittoria del no con il 52,8% dei voti contro il 47,2% del sì, un risultato che blocca le ambizioni europeiste della Premier Kristrun Frostadottir. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. We'll be right back.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Gattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno. Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini, sconfitta Erjavec in 3 set. Buon esordio all'US Open 2026 per Yasmin Paolini.

0: Costa Toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in 3 set la slovena Veronika Erjavec, numero 106, e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto Undicesimo e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto internazionale di Manas. Tra le notizie del giorno. Di Battista sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Ce la metterò tutta per tornare presto. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Cambiamo argomento. Spari durante un rave party in Svizzera, muore ragazza italiana di 22 anni. È caccia all'autore o agli autori della sparatoria che questa notte durante un rave party all'ippodromo di Schaken, nel canton Argovia in Svizzera, è costata la vita a una ragazza italiana di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tra le notizie del giorno. Marc Márquez precede Acosta al GP di Aragon, terzo Bezzecchi. Marc Márquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta KTM. Cambiamo argomento. Gasperini contro il Lecce: serve continuità di prestazione. L'insidia della partita di Lecce è che andiamo a giocare in uno stadio pieno contro una squadra che ha vinto in trasferta e quindi con il morale molto alto. Le partite di Serie A sono tutte difficili, la condizione conterà molto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ancora Frattesi e altri 3 punti. Lazio batte Genoa 1-0. La Lazio fa 2-2. In un olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Gattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a 6 punti in classifica. Tra le notizie del giorno. Stati Uniti Open, esordio vincente per Paolini, sconfitta Erjavec in 3 set. Buon esordio all'US Open 2026 per Yasmin Paolini. La tennista toscana, testa di serie numero 19 del tabellone, elimina in 3 set la slovena Veronika Erjavec, numero 106, e si guadagna con merito un posto al secondo turno a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il vertice SCO. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai SCO e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghizo Sadir Japarov. Al suo arrivo, il presidente kirghizo Sadir Japarov e sua moglie Aygul Japarov hanno accolto 11° e sua moglie Peng Liyuan all'aeroporto in